e la notte è ancora così dolce. Voglio sognare, sognare al lato tuo, sognare al tuo fianco, non ti scordare di ricordare. Ti amo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Senza paura.